sa contare le ore, ma non il tempo che abbiamo perso fingendo di dimenticare.

questa casa aspetta soltanto il suono dei tuoi passi. Ho capito troppo tardi.